0: politique vraiment là-dessous, on a une
1: Banda Honorable Mukhtar Umar Zakari ya kammala gabatar da jawabinsa ga matasan daga misali dan takarar mataimakin gwamna karkashin inuwar jam'iyyar NDC Alhaji Mustapha Rabiu Kwankwaso wanda kuma ya zamo babban bako a wajen taron ya dora da nusar da matasan da suka rabauta da wannan tallafi
2: Ina so kana gudun shi da majalisar tarayya shi ne da kuma wani ne da wani wani kuma da kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani kuma da wani wani k